0: Maastrichtská zmluva a jej aktualizácie boli kľúčovými prvkami európskeho integračného procesu. Základy Európskej únie, ako ju poznáme dnes, položila Maastrichtská zmluva, ktorá zaviedla významné politické, ekonomické a sociálne zmeny. Amsterdamská zmluva a zmluva z Níc na tom stavali a boli zamerané na inštitucionálne záležitosti a prípravu na rozšírenie únie. Tieto zmluvy stelesňujú dynamickosť a vývoj Európskej únie a poukazujú na jej schopnosť prispôsobiť a reformovať sa v reakcii na nové výzvy a príležitosti. Hoci sa Európska únia ďalej neustále vyvíja a mení, jej štruktúra a správa sú zakotvené práve v týchto zakladajúcich zmluvách. Počúvali ste podcast o Maastrichtskej zmluve zo série História a fakty. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Salve, sono Daniele Maltese e oggi sono in compagnia di Vera Buffolo. Insieme lavoriamo presso il servizio di traduzione del Parlamento Europeo, il Parlamento più multilingue al mondo. Ogni giorno questo servizio traduce centinaia di testi nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione. Significa che non traduciamo solo verso le lingue più parlate, come inglese e francese, ma anche verso irlandese, maltese, lettone, estone, sloveno e molte altre ancora, perché rispettare la democrazia significa rispettare la diversità linguistica.
2: Se vi state chiedendo se le lingue con un numero limitato di parlanti possono davvero prosperare nell'Unione Europea, la risposta è sì. E in larga parte questo è dovuto a una vasta gamma di iniziative che l'Unione ha messo in atto per promuoverle.
1: In Europa si parlano più di 200 lingue diverse e di queste solo 24 sono lingue ufficiali dell'Unione. Alcune, come tedesco, francese e italiano, sono ampiamente parlate in tutto il continente e persino al di fuori dei suoi confini. Altre, come irlandese e maltese, sono meno diffuse, ma sono altrettanto ufficiali e altrettanto importanti.
2: Questo fatto non dovrebbe sorprendere, perché l'Unione Europea è stata costruita con l'idea di essere unita nella diversità. E questo principio è talmente radicato negli ideali europei che l'Unione stessa ha deciso di farne il suo motto. Al centro di tutto questo risiede la profonda convinzione che la diversità linguistica non sia un ostacolo, ma un tesoro da proteggere, promuovere e celebrare.
1: Vediamo insieme la base giuridica di questo approccio. I testi che mettono nero su bianco l'impegno dell'Unione nei confronti della diversità linguistica sono due. Da un lato troviamo l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che recita «L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica». Dall'altro troviamo invece l'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che dice che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
2: Quelle che abbiamo appena sentito non sono solo parole, sono le fondamenta giuridiche di tutta una serie di azioni concrete. Ad esempio, l'Unione ha adottato una raccomandazione del Consiglio che promuove l'insegnamento di almeno due lingue straniere in aggiunta alla propria lingua madre. È un obiettivo all'apparenza ambizioso, ma che è condiviso dalla grande maggioranza degli europei. Secondo un'indagine Eurobarometro del 2024, infatti, più di 8 cittadini su 10 ritengono che tutti dovrebbero parlare almeno una lingua straniera.
1: Parliamo ora più nel dettaglio del Parlamento europeo, l'istituzione in cui l'impegno dell'Unione nei confronti della diversità linguistica viene onorato ogni giorno.
2: Qui tutte 24 le lingue ufficiali vengono trattate allo stesso modo. Ogni intervento durante le plenarie del Parlamento viene interpretato in tempo reale e ogni legge viene tradotta in tutte le lingue ufficiali.
1: Per darvi un'idea delle dimensioni, pensate che ogni anno il servizio di traduzione del Parlamento europeo traduce l'equivalente di una pila di documenti alta come la Torre Eiffel.
2: E chi tra di voi lavora in questo campo o ha la passione per le lingue sarà felice di sapere che l'accesso alla piattaforma IATE, che sta per Terminologia Interattiva per l'Europa, è libero e gratuito per tutti. Questa piattaforma è la banca dati terminologica ufficiale dell'Unione Europea ed è enorme. Con oltre 8 milioni di termini suddivisi in 1 milione e 200.000 voci, IATE è la banca dati terminologica multilingue più grande al mondo. Copre tutte e 24 le lingue ufficiali dell'Unione e include anche il latino.
1: Ma l'impegno dell'Europa nei confronti delle lingue non trova riscontro solo nelle sue istituzioni. si estende ben oltre e arriva ad abbracciare anche scuole, teatri, biblioteche e spazi online, luoghi in cui le lingue prendono vita attraverso l'istruzione, la cultura e la creatività.
2: Molti di voi sicuramente conosceranno Erasmus+, il programma europeo per lo scambio di studenti. Non tutti, però, sapranno che esistono molte iniziative che mirano a promuovere le lingue meno parlate.
1: Questi progetti creativi e innovativi spesso coinvolgono scuole, università e associazioni culturali, presentando modi diversi per consentire alle comunità di continuare a usare e imparare la propria lingua. Vediamone due esempi, uno che arriva dalla Slovacchia e uno dall'Irlanda.
2: Il primo è un progetto guidato dall'Università di Trnava, in Slovacchia, in collaborazione con Atenei in Serbia e Slovenia. L'obiettivo di questa iniziativa era di migliorare l'insegnamento dello slovacco all'estero. Per realizzarlo, le università partecipanti hanno messo a punto percorsi di studio e metodi di insegnamento efficaci, soprattutto nelle regioni in cui lo slovacco è parlato come lingua minoritaria.
1: Il secondo esempio è WikiWomen, un progetto che ha riunito scuole, organizzazioni linguistiche e fondazioni Wikipedia di lingue poco parlate. Grazie a questa iniziativa, studenti e studentesse irlandesi hanno approfondito la vita e i contributi di alcune donne illustri non ancora presenti su Wikipedia e hanno scritto articoli su di loro in irlandese. L'obiettivo era non solo di promuovere le competenze digitali e l'uguaglianza di genere, ma anche di contribuire a rivitalizzare l'irlandese. Infatti, nonostante sia la prima lingua ufficiale d'Irlanda e una delle lingue ufficiali dell'Unione, l'irlandese è parlato quotidianamente solo da una piccola parte della popolazione ed è considerato una lingua a rischio di estinzione.
2: Forse vi sarà capitato di sentir parlare del film danese Un altro giro, del romanzo maltese Ti ho visto piangere o del Baltic Sea Docs, il forum del Mar Baltico per i documentari. Ma sapete cosa hanno in comune queste opere e iniziative? Il patrocinio di Europa Creativa.
1: Questo programma è il progetto faro dell'Unione Europea per sostenere i settori culturali e creativi e può contare su una dotazione di 2 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Europa Creativa fornisce finanziamenti a teatri, cinema, editori, festival e tutta una serie di iniziative creative incentrate sulla diversità linguistica e culturale.
2: Uno dei suoi obiettivi chiave è sostenere la traduzione e la distribuzione delle opere letterarie in tutta Europa. Dal 2014 al 2020 il programma ha cofinanziato la traduzione e la promozione di più di 3.500 libri, aiutando anche storie scritte in lingue poco diffuse a trovare lettori oltre i confini nazionali.
1: Europa Creativa sostiene inoltre il sottotitolaggio e il doppiaggio di vari film per far sì che il cinema sia accessibile in tutte e 24 le lingue ufficiali dell'Unione, comprese quelle con pochi parlanti. Infine, il programma finanzia festival e progetti di cooperazione culturale internazionale, dando a centinaia di scrittori, sceneggiatori, traduttori e artisti l'opportunità di superare i confini nazionali e ampliare il proprio pubblico. Ne è un esempio il premio dell'Unione Europea per la letteratura, vinto quest'anno dalla scrittrice italiana Nicoletta Verna con il romanzo I giorni di vetro.
2: Grazie a tutte queste azioni e iniziative, il programma Europa Creativa rafforza l'accesso alla cultura e all'espressione artistica in tutte le lingue dell'Unione, a prescindere da quanto siano parlate.
1: Se appartenete a una comunità linguistica minoritaria o semplicemente volete saperne di più, cercate le opportunità disponibili attraverso programmi come Erasmus+ ed Europa Creativa.
2: Anche noi, di Europar Radio, facciamo la nostra parte, realizzando tutti i nostri podcast in italiano e nelle altre 23 lingue ufficiali dell'Unione. Questo è uno dei tanti modi in cui il Parlamento europeo si impegna a promuovere l'inclusione, l'accessibilità e le pari opportunità di partecipazione per tutti.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online multilingue del Parlamento europeo.
3: De lange termijnbegroting van de EU staat bekend als het meerjarig financieel kader. Maar wat is precies het doel hiervan? Dankzij het meerjarig financieel kader kan de EU lange termijn projecten plannen en daarin investeren. Ook bepaalt de EU ermee hoeveel geld ze voor de verschillende beleidsdomeinen beschikbaar kan stellen. De lange termijnbegroting biedt niet alleen financiële steun voor steden, regio's en bedrijven, maar ook voor miljoenen studenten en duizenden onderzoekers en NGO's. Ook worden de begrotingsmiddelen ingezet om te investeren in onder andere gezondere en veiligere voedingsmiddelen, nieuwe en betere wegen, spoorwegen en luchthavens, een schoner milieu en een verhoogde veiligheid aan de buitengrenzen van de EU. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. En in deze podcast kom je meer te weten over het meerjarig financieel kader. Het meerjarig financieel kader, oftewel het MFK, is het lange termijnbegrotingsplan van de Europese Unie. Daarin zijn de prioriteiten en limieten van de EU-uitgaven voor meerdere jaren vastgelegd. Op die manier kan de EU haar financiële middelen afstemmen op haar politieke en economische doelstellingen. Het huidige MFK is vastgesteld voor een periode van 7 jaar en loopt nog tot en met 2027. In dit kader wordt voor elk jaar de structuur van de begroting weergegeven, dat wil dus zeggen de inkomsten en uitgaven van de EU. Ook kan de EU hiermee tegenstrijdige belangen van de EU-landen in evenwicht brengen. Daarnaast wordt in de lange termijnbegroting bepaald hoe de financiële middelen van de EU over de verschillende beleidsdomeinen zullen worden verdeeld. Denk maar aan financiering voor minder ontwikkelde regio's, landbouw- en plattelandsontwikkeling, humanitaire hulp en investeringen in de groene en de digitale transitie en in het buitenlands beleid van de EU. Laten we even de geschiedenis induiken. Met de ondertekening van de verdragen van Rome in 1957 werden de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie opgericht. Beide gemeenschappen werden gefinancierd via bijdragen van de EU-landen. Dankzij het zogenoemde eigenmiddelenbesluit van 1970 beschikte de Europese Economische Gemeenschap over eigen financiële middelen. Het concept van het meerjarig financieel kader, oftewel het MFK, ontstond als reactie op een reeks begrotingscrisissen in de jaren 80. De Raad en het Europees Parlement slaagden er toen namelijk niet in tijdig een akkoord te bereiken over de begroting voor het volgende jaar. Het allereerste akkoord tussen de Europese instellingen over een meerjarenbegrotingsplan werd in 1988 gesloten. Pas met het verdrag van Lissabon, dat in 2009 in werking trad, werd dit akkoord omgezet in het meerjarig financieel kader, een juridisch bindend besluit. In het huidige MFK, dat nog loopt tot 2027, is de EU-begroting vastgesteld op meer dan 1,2 biljoen euro. Met dit bedrag kan de EU haar prioriteit ondersteunen. Zoals digitale innovatie, de groene transitie en het herstel na de COVID-19-pandemie. De huidige lange termijnbegroting van de EU opstellen was echter geen eenvoudige taak. Want toen de onderhandelingen in 2018 begonnen, stond de EU voor verschillende grote uitdagingen. Zo wilde het Verenigd Koninkrijk op dat moment uit de EU stappen en moesten er middelen worden vrijgemaakt voor nieuwe prioriteiten, zoals klimaatactie en digitale infrastructuur. Later brak ook nog eens de COVID-19-pandemie uit. Eind 2020, na intensieve onderhandelingen, werd uiteindelijk een akkoord bereikt over het MFK. De EU besloot om het te koppelen aan een herstelfonds genaamd Next Generation EU, dat toen 750 miljard euro bedroeg. Het doel hiervan was om de Europese economieën die het zwaarst door de pandemie getroffen waren, te herstellen.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Matteo, voce e chitarra della band Levi, che ci presenta il loro nuovo singolo Light Blue. Allora Matteo, vuoi dirci un po' di cosa parla? Qual è il significato del singolo?
1: Beh, il singolo è arrivato un pochettino dopo il tour che abbiamo fatto l'anno scorso nel Regno Unito. Parla un pochettino di una cosa molto bella, qual è quella della nascita di un figlio, no? Anche se ci sono molte metafore anche un po' su altre robe. Però ecco, fondamentalmente parla della sconvolgente novità bellissima di diventare papà, no? E quindi questa cosa che entra con prepotenza nella vita di ciascuno di noi quando qualcuno diventa papà, insomma, ecco, genitore in genere, un po' ti sconvolge, un po' ecco, ti cambia, è anche in positivo ovviamente. Quindi questa canzone si chiama Light Blue perché mia figlia si chiama Azzurra e allora un po' ho fatto questo parallelismo in inglese.
0: Molto bello. Il vostro nuovo album che è uscito dal nome Light Blue, appunto, vuoi parlarci un po' dei temi che solitamente trattate nelle canzoni?
1: Sì, allora, questo fondamentalmente è un album diverso da quello precedente che abbiamo fatto nel 2016, sì, che si chiamava Bonfire. Questo ha una tematica sicuramente più legata un po' alla vita di tutti i giorni, alle difficoltà, al fatto di dover magari sbarcare il lunario, ma anche di molto entusiasmo nel farlo. È tutto un album molto speranzoso, cioè che si basa molto su un messaggio positivo, soprattutto quando ci si relaziona con i problemi, le questioni di tutti i giorni. È un invito un pochettino a tenere duro, ecco, tenere duro e gioire un po' della vita tutti i giorni senza farsi troppi problemi, ecco, non essere incosciente, approcciare proprio con la vita con questo atteggiamento positivo.
0: Ho capito. E voi fate i musicisti, però ho visto che sarete protagonisti di un cameo di un film internazionale. Vuoi dirci,
1: sì,
0: se puoi, di cosa si tratta?
1: Guarda,
0: e come mai questa scelta?
1: Allora, noi diciamo che è stato un incontro fortuito a Londra, sì, con questa troupe che girava i film internazionali indipendente, che ho saputo qualche giorno fa che si è iscritto poi al Festival di Locarno, quindi abbastanza importante, che si chiama Summer Lows, si chiama il film. Noi eravamo lì in questo locale di Londra che si chiama Bird's Nest, è entrata una troupe con diversi attori e noi ci siamo subito chiesti come mai ci fosse tutto quel movimento lì. Poi qualcuno della troupe ci si è avvicinato e ci ha spiegato, insomma, che volevano girare una scena lì dentro, cioè se ci piaceva, ecco, comparire nel film mentre stava proprio suonando dal vivo. Quindi non è che noi abbiamo recitato, effettivamente quella è una scena del film dove due protagonisti, un ragazzo e una ragazza, stanno ballando insieme e effettivamente c'è un concerto in atto, ecco, il nostro. Non c'è stato nessun ciak, loro hanno girato tranquillamente mentre noi stavamo facendo la nostra serata, quindi è stato tutto veramente autentico. La cosa più bella è quella, c'è la recitazione lì, è proprio autentico quella parte di film dove ci siamo. Vabbè, è la cosa un po' che farmi piacere e speriamo che questo film abbia la fortuna che merita, insomma.
0: Sì, è una bella cosa, una bella esperienza, ma il film sarà poi disponibile, si potrà vedere?
1: Io questo ancora non lo so, perché purtroppo adesso al Festival di Locarno poi penso che sarà distribuito sicuramente, però mi è stato detto che per i primi di luglio ci sarà una notizia certa per la distribuzione dai prossimo settembre, quindi io penso di sì, insomma, mi auguro di sì, mi auguro una distribuzione abbastanza capillare. Poi questo, poi la fortuna e il fato ce lo dirà, insomma, non lo posso sapere per adesso, che non me l'hanno proprio detto, quindi
0: sto
1: aspettando qualche risposta. Sì, sì.
0: Ok. E una domanda di curiosità: come mai,
1: sì,
0: il nome Levi?
1: Il nome è un'evoluzione di un vecchio progetto che era Levi con la I invece che con la Y finale, nato nel 2010. Poi questo progetto si è trasformato in Levi con la Y proprio durante il 2015, quando poi abbiamo deciso di cambiare un po' la lingua del nostro progetto, quindi dall'italiano all'inglese, perché prima cantavamo appunto in italiano, per avere apertura, una porta verso l'esterno, verso fuori Italia, l'Europa, magari gli Stati Uniti e tutti gli altri continenti. Ecco, io questo ci stiamo lavorando parecchio, però la cosa bella è che questo cambio perlomeno ha avuto fortuna, il modo in cui siamo stati trasmessi poi in Europa, in Giappone, in Australia, in Brasile, siamo andati a finire un po' dappertutto con Broadcast Radio, e quindi insomma è stata una scelta coraggiosa. Mentre tutti stavano passando dall'inglese all'italiano, abbiamo fatto esattamente il contrario, quindi abbiamo cambiato anche il nome, perché con la I Levi poi si andava a scontrare col grande brand, no? Ovviamente, poi c'erano stati artisti, cognomi che hanno quel nome lì. Questo cambio ha demarcato proprio l'inizio di un nuovo progetto, di un nuovo percorso, soprattutto artistico.
0: Ti direi che vi ha portato fortuna, perché avete comunque vinto il primo posto, visto Top 10 Radio Indie Alliance, e poi vi siete presentati come unica band italiana alla radio Wigwam.
1: Beh, guarda, lì non è che ci siamo presentati, effettivamente forse ci siamo spiegati male noi. Effettivamente la radio Wigwam ci trasmette ormai da più di 2 anni, effettivamente sono loro che ci hanno
0: Radio Wigwam, per spiegare agli ascoltatori dove si trova.
1: Si trova sempre in Inghilterra, vicino Manchester. Insomma, è stato loro a presentarci questa nomination, noi assolutamente inaspettata, perché poi siamo venuti a conoscenza del fatto che eravamo l'unica band italiana tra tutte le concorrenti. Loro hanno circa, mi sembra, una decina di categorie, e questa, la nostra come nomination, era per la band dell'anno, diciamo. Siamo arrivati terzi poi alla fine, però ecco, essere arrivati in un altro paese tra i primi tre non poteva che farci oltremodo piacere, insomma.
0: Bene, allora io vi auguro di continuare così, complimenti, e se vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi, e poi se vuoi lanciare tu il vostro singolo.
1: Sì, allora, i nostri contatti ci trovate su Instagram come Levi_official_, ci trovate anche con la pagina ufficiale Levi su Facebook, il nostro sito ufficiale è www.levyband.com, e poi siamo in quasi tutte le altre piattaforme minori, ma insomma poi anche sui digital store Spotify, Use Music, Deezer e altri. Il nostro singolo si chiama Light Blue e vi auguro un buon ascolto.

0: tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

Ogni anno, l'8 marzo, in tutto il mondo si festeggia la Giornata Internazionale della Donna. È l'occasione per ricordare la lotta per la parità tra donne e uomini e celebrare i progressi compiuti. Tutto è iniziato più di un secolo fa, con i movimenti dei lavoratori che lottavano per il cambiamento, e l'Europa ne era al centro. In questo episodio della serie La storia e i fatti, punteremo i riflettori sui momenti salienti della lotta per l'uguaglianza di genere. La Giornata Internazionale della Donna nasce con i movimenti dei lavoratori dei primi decenni del XX secolo. Iniziò tutto con le attiviste. Negli Stati Uniti le lavoratrici dell'industria tessile lottavano per una retribuzione più equa.

unire le donne oltre i confini nazionali nella lotta per il diritto di voto, la parità salariale e condizioni di lavoro eque. Le delegate l'appoggiarono senza esitazione. La prima giornata internazionale della donna fu celebrata ufficialmente un anno dopo, nel 1911, in diversi paesi europei, tra cui Austria, Danimarca, Germania e Svizzera. Oltre 1 milione di donne e uomini scesero in piazza per manifestare a favore del suffragio femminile e dei diritti di lavoratori e lavoratrici. Poi, nel 1917, un avvenimento cambiò tutto. L'8 marzo, le lavoratrici di Pietrogrado, l'odierna San Pietroburgo, abbandonarono il posto di lavoro. La loro richiesta era semplice: pane e pace. Protestavano contro la guerra, la fame e l'oppressione. Nel giro di pochi giorni, la loro azione contribuì a scatenare la rivoluzione russa. E alla fine di quell'anno, le donne russe ottennero il diritto di voto. Questo avvenimento confermò l'8 marzo come data ufficiale della Giornata Internazionale della Donna, che le Nazioni Unite riconobbero ufficialmente soltanto nel 1977. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la spinta verso l'uguaglianza divenne parte integrante del discorso politico della nuova Europa. Già nel 1957 il Trattato di Roma, documento istitutivo della Comunità Europea, sanciva il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro. L'uguaglianza di genere è stata presente fin dall'inizio. Negli anni l'Europa ha adottato politiche sulla parità di genere al lavoro, sul congedo parentale e sulla lotta alla violenza di genere. Ma i progressi non sono mai stati lineari. Le donne continuano a guadagnare di meno degli uomini a parità di lavoro, rimangono sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e la violenza di genere è ancora una realtà per troppe persone. Negli ultimi anni il Parlamento europeo ha svolto un ruolo centrale nella definizione dell'agenda dell'Unione europea per la parità di genere. Un passo fondamentale è stato compiuto nel 2023 con l'adozione di norme vincolanti in materia di trasparenza retributiva. Per la prima volta nella storia, le aziende devono dimostrare che uomini e donne ricevono la stessa paga per lo stesso lavoro. Il Parlamento è anche in prima linea nella lotta contro la violenza di genere. Dopo anni di richieste da parte dei deputati europei, l'Unione ha aderito alla Convenzione di Istanbul, un trattato storico che intende porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Il 1 ottobre 2023 la Convenzione è entrata in vigore nell'Unione Europea, anche se diversi Paesi membri non l'hanno ratificata individualmente. Nel 2024 c'è stata una svolta storica quando i deputati europei hanno approvato la prima legge dell'Unione Europea mirata specificamente alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Un importante passo avanti. Più di recente, nel novembre 2025, i parlamentari europei hanno inviato un messaggio chiaro alla Commissione. È ora di elaborare un nuovo e ambizioso piano per la parità di genere per il periodo dal 2026 al 2030. Hanno chiesto un'azione più incisiva contro la violenza di genere, un miglior accesso all'assistenza sanitaria per le donne e progressi concreti nella riduzione del divario retributivo. Hanno inoltre avvertito che i diritti delle donne devono essere protetti, anche nei paesi che si oppongono alla parità. L'Eurocamera ha inoltre lavorato per accrescere la rappresentanza femminile in politica. Nel 1979, quando si tennero le prime elezioni dirette, fu eletta presidente Simone Weil, solo il 16% dei deputati al Parlamento europeo erano donne. Oggi questo numero è salito a quasi il 40%, facendone uno dei parlamenti più equilibrati al mondo sotto il profilo di genere. Ogni anno, intorno all'8 marzo, il Parlamento europeo organizza dibattiti ed eventi speciali per riaffermare il suo impegno a favore della parità di genere. La Giornata Internazionale della Donna non è una semplice data, ma un appello all'azione per rafforzare l'uguaglianza di genere. Dopo oltre un secolo di lotte, i diritti delle donne non sono ancora stati pienamente conquistati.
L'Unione Europea combatte in

Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini!

0: degna di uno stato in coma.
1: E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa.
2: Questo è Urano.

0: Vuoi andare a letto con altri uomini?
1: Che strana domanda, però.
0: Perché se volessi, per me sarebbe okay.

ballano davanti agli occhi, giorno e notte, sempre. E mentre certe cose vanno al di là della mia comprensione, so che ti amo e che ti amerò all'infinito. Fino alla prossima volta che ci vedremo.

sentito che te lo dovevo dire, anche se questo potrebbe far cambiare quello che senti per me.

se lenzuola da asciugare sul corrimano delle scale, se uno spicchio di ombrellone che non smette di girare.

0: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
1: Radio 6023.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: No. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare! 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
1: Non c'è.

0: vorrei essere uno sportivo.
1: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
1: Radio 6023.

Se falso boss è già scomparso se ti butto giù da YouTube. Sei morto di colpo se ti scollego l'autotune. Rimani uno scemo anche se ti fai un altro tattoo. Se prima fai grosso ma poi chiami gli uomini in blu.

Sembro russo ma sono Loreto. Se mi fotti amaro Montenegro, è finito il video ma devi ridare tutti quei gioielli e quei vestiti indietro. Se falso boss è già scomparso, se ti butto giù da YouTube, se morto di colpo, se ti scollego l'autotune, rimani uno scemo anche se ti fai un altro tattoo. Se prima fai grosso ma poi chiami gli uomini in blu.

0: Radio 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!

C'è una spiegazione a tutti i miei perché. Chiuso in questo vetro da quando lei non c'è. Respiro mie parole che fanno solo male. Cerco di scomporre questa mia alchimia.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
2: Radio 6023.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa?
6: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!

ed oggi voglio ricomporre. Dalla bufera del caos riesco poi a mettere in ordine. L'inizio è sempre rose e fiori, poi partono i dubbi, domande e dilemmi. Le litigate, da cui è difficile uscirne indenni. Ora ricordo solo nel buio quando dicevi: vorrò un finale diverso da ciò che prospetto. Ma ad ogni puntata che inizia è tutta una serie che deve finire, e questo è soltanto il principio di serie infinite.

0: Lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
1: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
0: Il biotestamento è questo.
3: Scusi, per il biotestamento?
4: Vuole fare il biotestamento anche lei?
1: Ma perché?
3: Perché posso.
2: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.